0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Senza la tua notifica.

faccio vestirti con cura. Tra poco vai in scena per mostrare a tutti chi sei. Quell'altra si muove sicura, conosce la vita a memoria. Quell'altra si muove seduce,

Folge to. Fantasia in fadises minute. Di Johannes Quarzum Quarazio. Esequito dalla Berliner Philharmonica. Conduce l'orchestra

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

cura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlong e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione di Sperlong hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuto nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di 2 debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza del passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e della pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano, però, rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturne al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30 presso l'area archeologica di Caposele a Formia per il Festival del Teatro Classico sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane, non solo musica ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della Scuola di Danze Popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tamburriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
0: Radio Formia informa.
5: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia informa.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

7 alle ore 10 all'appuntamento del suo orosco. Siamo giunti a sabato 1 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liquori, vescovo e dottore. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci farebbe essere cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce, la malida e i preziosi colazioni di Cusano. Siamo pronti al tour 12 Senizio Tagali, cominciando come sempre l'Ariete. Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione, ordine e precisione, badate al sodo e non perdetevi una lunga passeggiata nella natura, vi userà a sentirvi molto meglio. Dall'Ariete al Toro, un grazie di cuore alla Luna in Vergine che vi rimette in sesto, spezzando una lancia a favore del buon senso e della concretezza. Progetti creativi, gola, colla, vostri punti deboli, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, che non sarà un sabato con i fiocchi, lo si intuisce dall'area che tira, e la Luna nella Vergine conferma un pieno di meste previsioni, momenti di freddezza con parenti e vicini. Dai Gemelli al Cancro, favorite dal passaggio della Luna in Vergine, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi al fronte professionale con maggiore efficienza, grandi amici, i messaggi e tanta buona compagnia in questo periodo. Dal Cancro al Leone, non è una giornata con effetti speciali, quello che a voi piacciono tanto però, cosa non da poco, è ammantata di un piacevole senso di tranquillità, malanni stagionali sotto controllo. Dal Leone alla Vergine, grazie al sodalizio stretto con il sole, la Luna nel vostro segno non si perde di sterili fantasie, senso pratico, capacità critica e efficienza, abbandonatevi alla fantasia. Bilancia, segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato, non date svago ai pettegolezzi che circolano l'ambiente di lavoro. Scorpione, basta il transito del sole nella luna, il trigono della luna in vergine per mantenere la situazione bene in ordine. Nelle faccende pratiche oggi siete impattibili. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché non cercate di vivacizzare la vostra giornata con nuovi incontri e interessi. Fase non in linea con i vostri standard. Capricorno, con l'appoggio dinamico del sole, la luna in vergine acquista entusiasmo e fiducia, favorite tutte le iniziative in ambito professionale, anche le più ardite, doni a sorpresa davvero graditi. Acquario, dopo il giro di giostra dei giorni scorsi, una pausa per fare il punto della situazione. Voi siete qui, dal presente costruite il futuro, scomparire dalla scena per riposare può essere la soluzione giusta. Concludiamo lo scudo di oggi con i pesci. Bersagliato da Nettuno, la luna in vergine delle vesti di un socio o del partner invece di darvi una mano confonde le acque e vi complica le cose. Diverbi le opinioni penalizzano la collaborazione. Bene, tutto anche questo sabato 1 agosto 2026 Radio Fomia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liquori, vescovo e dottore. Il sole già è sorto alle 6.05, tramonterà alle 20.53, la luna calante si leverà questa sera alle 22.06, calerà domani mattina alle 8.58. Diamo gli auguri a Paolo Guzzanti, che compie 86 anni, a Giancarlo Giannini, che compie 84 anni, a Andrea Mingardi, che compie 86 anni. Qualche data da ricordare: 1981, MTV avvia le trasmissioni negli Stati Uniti con immagini Apollo 11 e del videoclip Video Kill Radio Star. La frase del giorno: la meraviglia è propria della natura del filosofo, e la filosofia non si origina altro che dallo stupore. Invece i pensieri questa mattina sono: agosto prepara la cucina, settembre la cantina. Ciel d'agosto nelle notti chiare offre lacrime calde e non amare. La carità fa ricchi e l'avarizia fa poveri. A
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 1 agosto 2026, all'appuntamento con l'Estoroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di questo mese di agosto visto che è il primo giorno. Noi ci sentiremo domani, domenica 2 agosto 2026 con la trasmissione in diretta.

Buongiorno in musica alle ore 6.30, il tutto Radiofonia, una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera e un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Serapo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuto nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza del passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta molto breve del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato alla inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e della pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano, però, rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturna è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale comunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30 presso l'area archeologica di Caposele a Formia per il Festival del Teatro Classico sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane. Non solo musica, ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20, la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tamburriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
3: Radio Formia informa.
2: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che ha la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Sabato 1 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi-Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutaz Essa-Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno, un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlong e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione di Sperlong hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito a perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza del passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine e il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e della pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione di rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano, però, rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde, che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30 presso l'area archeologica di Caposele a Formia per il Festival del Teatro Classico sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane. Non solo musica, ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castel Chiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della Scuola di Danze Popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tamburiate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
8: Radio Formia, informa.
7: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che è alla prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Fome, ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento del Soroscopo. Siamo giunti a sabato, 1 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liquori, vescovo e dottore. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci farebbe essere cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e prezioso Cavazzate Cadio Cussano. Siamo pronti al tour 12 Senizio Tagali, cominciando come sempre la Riete. Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Ordine e precisione, badate al sodo e non perdetevi. Una lunga passeggiata nella natura vi userà a sentirvi molto meglio. Dalla Riete al Toro, un grazie di cuore alla Luna in Vergine che vi rimette in sesto, spezzando una lancia a favore del buon senso e della concretezza. Progetti creativi, gola, colla, vostri punti deboli, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, che non sarà un sabato con i fiocchi, lo si intuisce dall'area che tira, e la Luna nella Vergine conferma un pieno di meste previsioni, momenti di freddezza con parenti e vicini. Dai Gemelli al Cancro, favorite dal passaggio della Luna in Vergine, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi al fronte professionale con maggiore efficienza. Grandi amici i messaggi e tanta buona compagnia in questo periodo. Dal Cancro al Leone, non è una giornata con effetti speciali. Quello che a voi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantata di un piacevole senso di tranquillità. Malanni stagionali sotto controllo. Dal Leone alla Vergine, grazie al sodalizio stretto con il sole, la Luna nel vostro segno non si perde di sterili fantasie, senso pratico, capacità critica e efficienza. Abbandonatevi alla fantasia. Bilancia, segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato. Non date svago ai pettegolezzi che circolano l'ambiente di lavoro. Scorpione, basta il transito del sole nella luna, il trigono della luna in vergine per mantenere la situazione bene in ordine. Nelle faccende pratiche oggi siete impattibili. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché non cercate di vivacizzare la vostra giornata con nuovi incontri e interessi. Fase non in linea con i vostri standard. Capricorno, con l'appoggio dinamico del sole, la luna in vergine acquista entusiasmo e fiducia. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale, anche le più ardite. Doni a sorpresa davvero graditi. Acquario, dopo il giro di giostra dei giorni scorsi, una pausa per fare il punto della situazione. Voi siete qui, dal presente costruite il futuro. Scomparire dalla scena per riposare può essere la soluzione giusta. Concludiamo lo scudo di oggi con i Pesci. Bersagliato Nettuno, la Luna in Vergine delle vesti di un socio o del partner invece di darvi una mano, confonde le acque e vi complica le cose. Diverbi di opinioni penalizzano la collaborazione. Bene tutto anche questo sabato, 1 agosto 2026, Radio Fome, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vescovo e dottore. Il sole già è sorto alle 6.05, tramonterà alle 20.53, la luna calante si leverà questa sera alle 22.06, calerà domani mattina alle 8.58. Diamo gli auguri a Paolo Guzzanti, con 86 anni, a Giancarlo Giannini, con 84 anni, a Andrea Mingardi, con 86 anni. Qualche data da ricordare: 1981, MTV avvia le trasmissioni negli Stati Uniti con immagini Apollo 11 e del videoclip Video Kill Radio Star. La frase del giorno: la meraviglia è propria della natura del filosofo, e la filosofia non si origina altro che dallo stupore. Invece i pensieri questa mattina sono: agosto prepara la cucina, settembre la cantina. Ciel d'agosto nelle notti chiare offre lacrime calde e non amare. La carità fa ricchi e l'avarizia fa poveri. A
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 1 agosto 2026, all'appuntamento con l'Estoroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di questo mese di agosto visto che è il primo giorno. Noi ci sentiremo domani, domenica 2 agosto 2026, con la trasmissione in diretta Buongiorno in Musica alle ore 6.30, il tutto Radio Formia, una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera e un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

ok, a Radio Voglia è la tua musica, dei Radio Voglia. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02.
2: Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno, un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobsen nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
6: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
7: Anch'io mangio sano, eh?
6: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
8: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.
9: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
10: Hit Parade.
11: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
12: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Captain Hollywood Project, More and More, mentre al numero 9 c'è I Always Dream About You, Spagna.

Era dunque Spagna con la sua I Always Dream About You, numero 9 della nostra classifica. I only dream about you. E vedi invece al numero 8 Can You Forgive di Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, Devotion Idatura.

Guadagna 3 posizioni dalla numero 10 alla numero 7 il brano di Datura, Devotion. Invece alla numero 6 troviamo Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883.

era al numero 4 la scorsa settimana e perdono così due posizioni di 883 con la loro Nord, Sud, Ovest, Est. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Forum insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 e la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I don't know wanna fate, Tina Turner.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fade. Invece al numero 4 troviamo Sweet di Usura. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 alla numero 4 il brano degli Usura, Sweat. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo.

della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want di Ace of Base.

canzone numero 2, dunque, damigella d'onore della classifica è All That She Wants degli Ace of Base. Invece la nostra numero 1 è ancora una volta What Is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. 10ª posizione per More and More, Captain Hollywood Project. 9ª, I Waste Dream About You, Spagna. 8ª, Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. 7ª, Devotion, Idatura. 6ª, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. 5ª, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. 4ª, Sweet, gli Usura. 3ª, Il Battito Animale, Rap. 2ª, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione di Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafoglio dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza ed il passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta molto breve del consiglio comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato alla inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e alla pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Niccolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano però rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30 presso l'area archeologica di Caposele a Formia per il Festival del Teatro Classico sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane, non solo musica ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tamburriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
3: Radio Formia informa.
2: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Hanno fatto un danno, ho fatto un danno.
1: Siamo in diretta, così buongiorno all'improvviso.
0: Non te l'aspettavi, invece te lo devi aspettare.
1: Entri così all'improvviso.
0: Non ho nulla in cuffia, volevo dirlo al maestro Pippo Calò, però infatti, sicuramente siamo in diretta. Ecco, questo è sicuro. Siamo in un. Adesso mi sento.
1: Ti senti?
0: Buongiorno a tutti. Perché quando una dorme, non è che ci stanno alternative. Adesso più sveglio, primo schiaffone alle 11:06.
1: Vabbè, dai, capita.
0: Buongiorno Gerardo, buongiorno. Buongiorno Annibale Grasso.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Formia.
0: Cominciamo con i botti
2: caldo,
0: stamattina.
2: Fa caldo. Infatti,
0: fino qua, che loro anche possono... Piero del Chioschetto ormai l'ha scritto dietro, fa caldo.
3: Tra l'altro io lo dico, oggi, anche ultima puntata cioè della stagione, se riprenderemo...
0: Andiamo in ferie.
1: Andiamo a
0: ricchi signori, dove andate? Ricchi signori.
3: Io faccio il portavoce,
0: A chi lo porti?
3: Non lo so. Allora, buongiorno subito, siccome siamo partiti in ritardo dobbiamo recuperare.
0: Non abbassiamo subito il livello, per favore, non abbassiamo subito il livello, stiamo calmi. Buongiorno anche Isabella. Partiamo subito presentando un ospite d'eccellenza.
3: Buongiorno Enzo Campino.
0: Voi non potete capire la gioia a questo punto, perché voi dovete fare le femmine serie a questo punto. Dovete fare cinque minuti di serietà, vi prego.
1: Adesso è arrivata Isabella.
0: E qui sono avete Isabella,
3: la donna più fortunata.
1: Altrimenti facciamo danni.
3: È proprio Enzo Campino, perché doveva essere intervistata da noi e invece è arrivata quella ufficiale. Grazie.
4: No, intervistata, invece no. Ci conosciamo da tanto di quel tempo.
0: No, io mo intanto che Isabella si sistema. Questa follia, no? Perché ognuno che fa una cosa in questa città è una follia, no? Allora, questa follia grandiosa.
4: Soprattutto se ripete gli errori.
0: Se poi insisti, no? Allora, questa follia di libri sulla cresta dell'onda che è eccezionale. 33 anni. Io c'avevo 6 anni la prima volta che ho deciso di fare. Era il 92, 93.
4: E che sei venuto con i tuoi genitori? Perché ci sono tantissime persone che appunto vengono da quando erano piccolissimi e poi dei casi incredibili. Per esempio, l'altro giorno mi è capitato un ragazzo giovane che parlava di Sepulveda e io gli ho detto: ah, lo conosci? Sì, ho il libro autografato. Lui era venuto qui 24 anni fa e io gli dico: c'eri? E lui mi dice: no, avevo 17 anni, se l'era fatto autografare.

0: e mia nonna e me l'ha lasciata.
1: Cioè, leggevi Topolino?
2: No, io mi ricordo che andavo. Mi ricordo che ci andavo.
1: Con Topolino? Con Topolino.
2: Certo. Non con Topolino. Io andavo a sentire. Pirla. Io andavo a sentire il libro.
3: E ci sono testimonianze?
2: Veramente. Cioè, Riccardo, che ha sempre presentato Riccardo. Sì. Cioè, non è che c'è alternativa. Insomma, dopo mesi, dopo un po', qualche edizione, ho capito che Riccardo era il fratello di Enzo. Perché per me la libreria era Enzo. Quindi.
1: Allora, vogliamo. Andiamo avanti, scusa. Enzo, vogliamo iniziare, ci racconti qualcosa
2: quest'anno, chi abbiamo?
1: No, chi abbiamo avuto?
3: No,
1: chi abbiamo avuto, attenzione ragazzi.
3: Allora, voi dovete sapere che nonostante appunto ci sia questa tradizione, è stato il primo festival italiano ad essere itinerante, il primo in assoluto, cioè in più comuni, no? Che era poi tutta la Riviera Dolce.
2: Formiche di turno.
1: Manca Campodimele.
2: Lo faremo, arriverà.
3: Quindi nonostante appunto sia stato il primo così, il primo in assoluto in Italia ad unire la musica, le arti visive, la lettura, adesso sembrano cose assolutamente consuete, a volte anche indispensabili, no? Un incontro. Eppure insomma siamo stati i primi solo a pensare che si poteva arricchire quello che poteva essere un appuntamento letterario, nessun merito di chissà quale tipo. Quindi nonostante tutti questi anni, ogni volta bisogna così darci da fare. Cercare di trovare i contributi, cercare di affiancarsi ad altre manifestazioni, come avverrà, no? Poi forse. E così abbiamo avuto modo di ospitare più autori. Abbiamo cominciato a Gaeta con Maurizio De Giovanni e Antonio Manzini, due tra gli autori più letti in assoluto in Italia negli ultimi anni, e poi siamo passati la settimana scorsa al Teatro Romano di Minturno, un altro di quei luoghi magici, perché sapete, è sempre bello ascoltare delle cose molto interessanti, ma se avvengono poi in un luogo suggestivo, qui è successo alla tomba di Cicerone, ma anche sui Porticcioli, tutto questo acquista un altro valore. Per cui vogliamo fare cenno all'ospite?
2: Sì, devi fare cenno all'ospite.
3: Sì, che è ancora nell'aria questa emozione incredibile. Beh, c'è stato Alberto Angela. Voi sapete, sono diversi anni che è il nostro ospite. Sì, è stato sia alla tomba di Cicerone per le notti di Cicerone, a Sperlonga, a Gaeta, sul Porticciolo. E questa volta devo dire che questo scenario assolutamente unico che abbiamo in zona è stato proprio l'ideale. Lui ha scritto ieri su Facebook, ha fatto un post di ringraziamento, bontà sua, che ha detto: io mi sono sentito abbracciato. E per chi organizza non ci può essere, credo,
4: una bellissima sensazione,
3: migliore. E poi l'altra cosa che sapete, lo sa anche Erasmo, che questo tipo di incontri non finiscono mai nella sera in cui vengono organizzati, c'è un prima c'è un dopo, e il fatto di avere insomma una libreria, cioè un posto sulla strada con una porta aperta, fa sì che le persone si sentano di passare, di dover commentare, in questo caso di condividere quella che vi assicuro è stata un'emozione unica, data anche da un senso di gratitudine immensa che uno prova per Alberto Angela.
1: Benissimo, allora vogliamo parlare dei prossimi appuntamenti.
3: Sì,
1: Enzo,
3: sì,
1: cosa ci propone?
4: Io sto aspettando quello del 24 agosto, Concita, la nostra cara Concita.
3: E per lei sarà la prima volta a Libri sulla Cresta dell'Onda, e ci sarà anche un ospite musicale assolutamente speciale, Erika Mu, che è una cantautrice che con lei fa anche diversi spettacoli teatrali, ma questa volta sarà assolutamente diverso dagli altri incontri che in genere fanno, per cui ci sarà un doppio motivo di piacere. E poi sappiamo chi è Concita De Gregorio, una giornalista che si segue da sempre, che scrive praticamente quasi tutti i giorni su Repubblica, su Donna, intervenendo,
4: la seguiamo con
3: argomenti,
4: molta attenzione.
3: E poi il tema di questo libro, no, che è così delicato, la cura.
4: La cura, infatti.
1: E poi
4: scusami Gerry, volevo chiedere una cosa su Gianrico Carofiglio, perché anche lui scrive dei libri molto interessanti ed è una figura veramente accattivante, no?
3: Quando seducente, anche
4: seducente, quando dialoga, proprio ipnotizza le persone. E quindi anche questo è stato il 5 agosto, ci sarà,
3: no? Ci saremo, è mercoledì, come sapete, abbiamo cercato di pubblicizzarlo nel miglior modo possibile, questi incontri, proprio perché è un'area anche delicata, no? Proprio dal punto di vista archeologico, abbiamo pensato di fare delle prenotazioni su Eventbrite, 1650 biglietti. Sono esauriti anche nel caso di Gianrico Carofiglio, però verranno inseriti altri posti e ci sarà una lista attesa. così è successo per Alberto Angela, e alla fine insomma anche le persone che sono arrivate siamo riusciti a farli entrare sempre
1: vogliamo
3: nei limiti della sicurezza.
1: Dove si tiene questo incontro?
3: Sì, allora di nuovo vi ripeto che è il Teatro Romano di Minturno, il 5 agosto. L'amministrazione ha previsto diversi punti da cui partiranno dei navetta. Bus navetta, nonché nei dintorni dei parcheggi anche di strutture private che rimarranno aperti, e quindi cercheremo insomma di far arrivare tutte le persone che potranno entrare dalle ore 20, diciamolo, anche se l'inizio sarà 21:15, nel miglior modo possibile. Gianrico Carofiglio.
1: Quindi è mercoledì 5
3: mercoledì
1: agosto,
3: 5 agosto.
1: Siamo
3: sì.
1: prossimi la settimana
4: prossima. E presenterà Accendere i fuochi, il suo libro ultimo.
1: Sì, è un titolo evocativo.
3: Meraviglioso, sì. È una frase che
1: soprattutto per gli spagnoli.
3: Sì, no, no, oddio.
2: Che non è
3: che non è una frase che è attribuita a Plutarco, insomma, a seconda di chi eccetera, cioè non bisogna riempire sacchi o secchi, ma accendere fuochi, accendere le passioni. È un libro rivolto ai ragazzi, ma chiaramente, come sappiamo, anche a noi adulti,
4: a tutti noi,
3: a tutti noi, perché le potremo riaccendere invece le nostre esatto. passioni e i nostri fuochi.
4: Bene, allora ringraziamo
2: Voglio ringraziare ulteriormente Enza e Riccardo, perché quando loro dico questo e poi chiudiamo subito.
4: Sì, sì, certo.
2: C'è, sì, sì, che c'è la anche data. 5 settembre. L'hai cambiata? Poi
3: sì,
2: ci dirà la data su Anna Foa e Giorgio Zanchini.
3: Sarà un altro appuntamento veramente straordinario, perché verrà fatta in una ricorrenza straordinaria. Vi annunciamo solo questo, ma ci saranno i dettagli. C'è Anna Foa, che oltre ad essere una delle più grandi storiche italiane, autrice di 2 libri bestseller, ma la vincitrice del primo premio Strega Narrativa, ma ci dà l'onore di risiedere a Formia e non solo di ricordarlo ogni volta in tutti i collegamenti televisivi, certo, ma è scritto anche poi proprio nei libri. E con lei ci sarà Giorgio Zanchini, che è un po' televisivamente l'erede di Corrado Augias per Quante storie, e i lettori, soprattutto i lettori di un certo tipo di libri di saggistica, non perdono una trasmissione, quindi lui è un po' la nostra guida, un nostro faro, un uomo straordinario.
2: Certo. Io ringrazio Enza, ringrazio ovviamente anche Riccardo che non è qui, ma aggiungo e chiudo, giuro.
3: Scusate, forse io
2: Stai scherzando. L'abilità loro nell'iniziare in Villa Comunale, nel solleticare tutti questi fenomeni politici che noi abbiamo in questa città.
1: Benissimo, tu ti sei sentito solleticato.
2: A rinnovare le strutture in maniera tale che i reperti archeologici fossero più fruibili, e quindi loro ci hanno
4: quindi
2: fatto
4: sono
2: dentro
4: stati antesignani della fruibilità secondo dei siti archeologici.
2: Secondo me sì.
3: Ma guarda, se lo rubo veramente un secondo, quello che sono state poi le notti di Cicerone, no? Che sono state poi copiate in tutta Italia, anche in siti copiate, no, non è vero, ci hanno chiesto se potevamo dargli il programma e abbiamo messo assolutamente tutto a disposizione. Sono arrivati visitatori da tutto il mondo, e pensate, un esempio del museo quell'anno lì archeologico, che era il settultimo meno visitato d'Italia, ha avuto 11.000 presenze nei 4 giorni
4: delle notti di Cicerone. Me lo ricordo perché io ero tra quelli.
3: Poi la tomba di Cicerone fruibile, e poi quello che dicevamo prima, riempire di contenuti i posti belli, almeno far vedere come si fa. Poi se uno vuole continuare a replicarlo lo può fare, ma insomma sa che c'è una possibilità.
4: Come no? Grazie veramente di questa.
2: Allora, respiriamo un attimo, mandiamo una canzone. Grazie mille, Enza.
3: Grazie a voi.
5: Grazie mille.
3: Grazie, veramente un privilegio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'uomo dei record, ultimo qui in Cosa succede in città.
1: Quindi è primo.
0: Esatto.
2: Ultimi saranno i primi.
1: Ogni tanto lo potete dire che sono pessime queste battute. Sono veramente tristi.
0: Perdoniamo soprattutto all'ultima puntata.
3: Esatto.
1: Questa storia dell'ultima puntata.
3: La nostra rubrica.
0: Ma torna anche la nostra rubrica, infatti.
3: Medicina 69.
2: Bene.
3: Tutti mi hanno chiesto
1: la faccia di Isabella. Ha fatto così come
0: la domanda: perché medicina 69? Perché 33?
3: Lo vogliamo chiedere alla nostra ospite?
0: No, non lo so.
2: Lo devi dire tu perché si chiama 69.
3: Esiste. Perché 33 esiste.
0: Esatto.
3: Allora abbiamo detto 33 più 33 fa 66.
1: Noi siamo tre scemi.
3: Diciamo
1: che se poi aggiungi 12 e ne togli 14, ne aggiungi 2, sempre 69.
0: Ma c'è anche, diciamo, una giustificazione scientifica, ne parleremo in un'altra puntata.
3: Sì,
0: prossimo
3: sì,
0: anno.
3: Sì.
0: Va bene, ok.
2: Allora, io adesso...
3: Questo per anticipare il tema che
0: esatto. Cazzo. Bravo.
2: Allora, adesso bando agli scherzi. Voi con voi siete irrefrenati.
3: Ritorniamo seri.
2: I radioascoltatori me lo dicono, mi fermano e mi dicono: cara Isa, ma sono sfrenati. Dai loro un freno. Allora, io mi trovo accanto alla bravissima in primis e poi in secundis alla bellissima dottoressa Caterina Nocella.
3: Un applauso.
0: Applauso di scena.
3: Madonna mia,
2: applauso di scena. Allora, per chi non lo sapesse, la dottoressa Caterina Nocella è consigliere comunale e presidente della Commissione Sanità del Comune di Formia. Oggi lei è in veste anche di rappresentante dell'ASL, perché ci parlerà di queste benedette, e dico benedette, case di comunità, perché i nostri teleascoltatori, i radioascoltatori e videoascoltatori, teleascoltatori, ci chiedono: ma che cos'è questa casa di comunità e perché non è partita, oppure è partita e non sappiamo come fruirne?
4: Buongiorno. Allora, sì, purtroppo c'è stato all'inizio un po' di confusione su queste case di comunità. Adesso cerchiamo di chiarire un attimo.
2: Bene.
4: Allora, sono state progettate proprio per fare in modo che i cittadini possano tornare al centro delle cure, quindi il paziente di nuovo al centro delle cure. Che cosa sono? Cosa fanno? Allora, innanzitutto io posso parlare per quello che riguarda il distretto 5, ok? Quindi Gaeta, Formia, Minturno, Santi Cosma e Damiano. Nello specifico, io personalmente, essendo anche una dipendente ASL, lavoro all'interno della casa di comunità di Formia. Questa casa di comunità, partiamo dall'inizio, allora, offre un servizio di presenza medica, che si chiama proprio così, un servizio di presenza medica dalle 8 alle 20. Cosa facciamo? La gestione dei codici minori, codici bianchi e codici verdi, che spesso si trovano a sostare in pronto soccorso per diverse ore, ma non è colpa di nessuno, intasando quello che è il pronto soccorso, perché sono purtroppo pazienti che il medico curante purtroppo non può gestire in un ambulatorio. Il pronto soccorso gli assegna un codice minore, pertanto sono costretti ad aspettare ore fuori al pronto soccorso. Quindi noi abbiamo la presenza medica dalle 8 alle 20, quindi codici minori come un'otite, una congiuntivite, un piccolo trauma, una medicazione. Poi è possibile fare, c'è l'ambulatorio infermieristico, questa è un'altra cosa importante, per la somministrazione di terapie prescritte, che ne so, alle dimissioni, per la somministrazione di, per effettuare medicazioni dopo un intervento chirurgico o dopo essere stati trattati al pronto soccorso, vengono prescritte una serie di medicazioni, la rimozione dei punti di sutura. Quindi c'è questa presenza dalle 8 alle 20. Dalle 20 alle 8 invece c'è la guardia medica, che si può attivare con il numero numero prestabilito. Poi c'è un'altra cosa importante, la possibilità di effettuare i prelievi in convenzione, quindi si chiama il numero verde del CUP, che è lo 06 99 39, dalle 7:30 del mattino alle 19:30, con la prescrizione del medico curante vi viene dato un appuntamento, voi vi presentate in casa di comunità quel giorno. Noi li facciamo per ora lunedì, mercoledì e venerdì, ma dal mese di ottobre li faremo tutti i giorni. Quindi è possibile fare i prelievi e e così si va anche a diminuire un attimo quelle che sono le liste di attesa al CUP dell'ospedale di Formia. Stessa cosa è possibile fare anche a Gaeta e a Santi Cosma e Damiano.
2: Posso sapere le sedi? Cioè le sedi fisiche della casa di comunità?
4: Le sedi fisiche della casa di comunità sono Gaeta, Formia, Minturno e Santi Cosma e Damiano per quello che riguarda il nostro distretto 5.
2: Perfetto.
4: Ok. Poi abbiamo da settembre riattiveremo le vaccinazioni pediatriche, quindi è possibile che i bambini di Formia vengano vaccinati a Formia e c'è la presenza di alcuni specialisti. Per ora abbiamo l'oculista, il cardiologo e lo pneumologo che fa una prima visita a Gaeta. Ovviamente spesso le persone che si rivolgono a questi specialisti sono persone fragili, quindi invece di mandarli all'ospedale di Gaeta possono fare le visite successive presso la casa di comunità di Formia. E in futuro c'è anche l'intenzione di coinvolgere altri specialisti.
2: Bene, quindi devono telefonare al, possono chiamare lo 069939, giusto?
4: Sì, per le prenotazioni.
3: Benissimo.
4: E devo dire che almeno la casa di comunità di Formia, dove io lavoro, abbiamo avuto una risposta importante e le persone ovviamente vengono, attendono una mezz'oretta, un quarto d'ora, 20 minuti, vedono risolvere il problema, gli vengono date indicazioni sia terapeutiche che farmacologiche, quindi diciamo che è una realtà che non solo è stata progettata, ma che effettivamente esiste e funziona.
2: E l'indirizzo per raggiungere?
4: Via Sant'Eramo in Colle, dove c'era il Dipartimento di Salute Mentale,
2: il famoso ospedaletto. L'ex CSM, diciamo.
4: Sì, okay. Sì.
3: Va benissimo,
2: allora,
3: ragazzi. Allora
2: noi a questo punto, se vogliamo aggiungere qualche altra cosa, qualche altra raccomandazione, magari dire ai cittadini di nuovo questo numero, mi raccomando, per prenotare telefonate allo 069939. Ricordatevi che ci sono ottimi specialisti e queste case di comunità sono utili perché filtrano tutto quell'agglomerato di persone che si va ad accalcare in pronto soccorso e che spesso ostacola il lavoro dei professionisti sanitari.
4: Però dobbiamo fare specificare che per quanto riguarda i prelievi e le visite specialistiche devono prenotare, ma se hanno un'urgenza di piccola entità che possa essere un codice bianco, un codice verde. Devono prenotare, cioè venite direttamente.
2: Perfetto.
4: E quindi poi
2: ottima questa puntualizzazione perché spiega ancora di più.
0: E gli orari che abbiamo dati?
4: Gli orari dalle 8 alle 20 c'è la presenza medica, dalle 20 alle 8 c'è la guardia medica, ma anche per quanto riguarda certificazioni di malattia, prescrizioni farmacologiche, insomma, senza andare ad intasare il pronto soccorso, ribadisco, vi aspettiamo in casa di comunità.
2: Grazie dottoressa Caterina Nocella, esaustiva come sempre, bravissima e bellissima, e noi questo
3: grazie, come
2: dire,
3: grazie
2: mille. Buona giornata. Non sottolineiamo,
3: non dimenticare le tue borse, è un regalo per Erasmo, un regalo hai portato ad Erasmo,
4: è un pensierino per Erasmo, sì.
3: Ah, pensavo per me,
4: no. Per Erasmo, tu sei una brutta persona,
3: lo sanno tutti.
2: Gerry Vecchia ha proprio una fama pessima.
5: Respiriamo un attimo, va Noemi.

0: Allora, oggi la...
1: Io spero di non incontrarti mai più. Lo dico ogni volta, poi a luna di notte squilla il telefono. Pronto? Ma dove stai? Ci spostate sta macchina, cioè,
2: no, ma è l'effetto città, ragazzi. L'effetto ricordiamo città, che giusto. Questa trasmissione si intitola
0: cosa
2: si chiama
0: Cosa succede in città?
2: E quindi nella città c'è anche
3: Martello
2: il rumore.
3: Sì, siamo esatto. Noi. Siamo. Che bella gioia, che bel divertimento, che bella gioia.
2: Vabbè, intanto era Noemi con Tu cosa fai questa sera?
0: E continua la rubrica Oggi Medicina 69 con un altro ospite.
2: Ah, bene, bene.
1: Poraccio.
2: Ma perché?
1: No, dico, Medicina 69
4: non è un buon inizio.
1: Giusto appunto.
2: La rubrica è serissima.
1: Accavallatevi uno alla volta, per favore.
5: Allora, grazie. Noi oggi continuiamo questo discorso sulla sanità, perché è un argomento che è molto a cuore di tutti i nostri radioascoltatori, e siamo con Attilio Giacobone, che molti di noi conoscono perché sta allo sportello del Coop.
0: Come Mr. Coop.
5: Mr. Coop, perché ha una sua prestanza fisica, e le signore fanno a gara, si scambiano i bigliettini per andare a prenotare da Attilio Giacobone.
1: Allora, ti ha svelato.
4: Ho una bella fila. Ecco. Di donne un po' attempate, ma
1: ti ha svelato perché anche lei fa la fila da te. Te l'ha detto tra le virgole, però, cioè,
4: però a me non mi ha detto che sono bellissimo come la Caterina Rocella.
1: Attenzione,
4: sono un po' geloso.
5: Vabbè, ma dice... alle donne si dice sempre, agli uomini siamo
1: si sottintende.
5: Si parla di avvenenza fisica, ma non si dice mai
4: assolutamente.
5: Cioè, allora,
0: la fila delle donne va da
5: a proposito di file,
0: la fila degli uomini.
4: La fila non lo posso dire.
0: Però non va.
1: Siete delle brutte persone. Vi voglio far presente che siete delle brutte persone.
0: Ma io non
1: andiamo
0: credo,
1: avanti.
0: Io ho posto una domanda. Non mi ha voluto dare una risposta. Andiamo avanti.
1: Ci sarà qualche donna.
4: È casuale, tutto casuale. Chiama il computer.
5: Infatti, non c'è nessun.
1: Però il numero 69 quanto sembra ci sembra Attilio.
0: Sì,
1: è così dicono. Stamattina si è ritrovato pure qua con Medicina 69.
5: Allora, procediamo. Allora, Attilio, noi adesso abbiamo parlato della casa di comunità e parliamo invece del CUP. Come procede questa attività della vostra?
4: Allora, volevo aggiungere a quello che ha detto.
1: Scusate, centro unico di prenotazione, giusto?
5: Certo. Esatto.
1: Non diamo tutto per scontato, perché insomma,
0: dopo Mr. CUP, prima
5: ma lo
4: sì, è un acronimo, perché molti lo chiamano CAP, ma in realtà è CUP. Hai perfettamente ragione.
0: Inglesizzano.
4: Volevo aggiungere a quello che ha detto la dottoressa Nocella, che si possono prenotare i prelievi per la casa di comunità anche al CUP. Non solo chiamando lo 069939.
1: Io, per esempio, che sono un ignorantone, no? E fortunatamente non ho mai avuto bisogno di niente, grazie a Dio. Scusate, andate a fare le vostre cose da un'altra parte, gentilmente, grazie. Cosa e come è il CUP? Io perché dovrei andare al CUP o telefonare al CUP? Cosa fa? Banalmente, lo so che sembra una domanda stupida,
5: però molti
1: non lo sanno.
4: Qualcuno ha bisogno di fare delle visite, esami strumentari e quant'altro, va prima dal medico, fa l'impegnativa, dopodiché viene a CUP. Cioè, siamo aperti dalle 7:30 alle 17:00.
5: Tutti i giorni?
4: Da lunedì a venerdì, il sabato fino alle 12:00. Sì. Oppure può chiamare il numero che diceva prima la dottoressa Nocella,
5: 069939.
4: Viene da noi. Prenota e noi gli daremo un appuntamento
1: presso un professionista nell'ospedale piuttosto che nella casa di comunità.
4: Esatto.
1: Dove si trova
4: però,
1: il CUP?
4: All'interno dell'ospedale di Formia.
1: Sì, con più precisione a fianco alla farmacia comunale. No, giusto perché
4: lo sportello CUP alla casa della comunità. Che al momento è aperto
5: dalle 8 alle 10:30.
1: Ok, quindi c'è una replica anche alla casa comunale. Le signore anziane di Castellone non c'è bisogno di andare giù all'ospedale. Andate all'ospedaletto.
6: Anche per la scelta del medico possono venire in casa di comunità.
5: Ah, perfetto. Quindi per la scelta del medico possono anche andare nella casa di comunità e scegliere il medico.
4: Allora, io consiglio di venire sempre il pomeriggio perché c'è meno affluenza. L'unica cosa è che le analisi del sangue vanno accettate e timbrate, tra virgolette, per forza il giorno stesso che si segue il prelievo. Quindi,
5: entro le 10,
4: entro le 10, dalle 7:30 alle 10.
5: Mi ricordavo bene, infatti, perché per le analisi
0: benissimo.
5: Siamo.
1: Quindi Scusa. Io ho fatto delle domande banali.
5: Hai fatto benissimo.
1: Che nell'utenza media
5: non le sa.
1: Cioè, chi non ha mai, fortunatamente.
4: No, sono le domande che fanno
5: anche di più.
1: Chi non ha mai avuto, io non vi nego che io, non sapendo cosa fare, ho chiamato. Scusa, ma come funziona questa cosa? Perché io non lo so. Qualche mese fa l'ho chiamato perché non sapevo la dinamica. Nel senso, non essendo io un endorsement, non essendo io endorsement come altri, no? Ma voi siete voi. Ah, perché voi siete compari di pallavolo.
4: Sì. No, di 37, di 37. Lui sta un altro livello,
5: Paolo Cucumello.
0: Mister Endorsement.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno Paolo.
5: Allora, no, io volevo dire aggiungere una cosa alle
1: tutta
5: parole
1: gente
5: di Attilio.
1: Che va male a Formia questa.
5: Esatto, ma perché noi d'estate raddoppiamo e triplichiamo il numero della cittadinanza e dei presenti, quindi molti turisti che sono qui e che magari affrontano anche dei problemi di salute vogliono sapere come funziona qui, quindi esatto, il nostro sistema sanitario, a chi si possono rivolgere. Quindi
4: anche c'è da dire che la maggior parte dei turisti poi hanno più bisogno del pronto soccorso.
5: Sì, esatto, esatto. Però è anche vero che, come diceva la dottoressa Nocella, quando si tratta di cose lievi, di piccole entità, non possono proiettarsi e catapultarsi nel pronto soccorso, ma magari sapere che esiste una casa di comunità è una cosa utile,
6: che funziona,
5: direi. Quindi no, è importante questo, perché appunto soprattutto i turisti non lo sanno, e quindi a volte si lamentano, dice io ho fatto una fila lunghissima, ma non è così, perché poi in realtà c'è un codice di accesso, no?
1: Poniamo il caso che io ho il nome di un medico che sta invece che sta a Viterbo, non so neanche se c'è, sicuramente ci sarà l'ospedale di Viterbo, però voglio dire, io posso venire al CUP e prenotare da Formia per Viterbo?
4: Allora,
1: in tutta CUP la regione Lazio, come funziona?
4: Per quanto riguarda le prestazioni col Servizio Sanitario Nazionale in convenzione, prenotiamo in tutta la regione.
1: Oh, ecco.
4: In libera professione.
1: Quindi intramedia.
4: Solo all'interno della ASL di Latina.
1: Ok. Cioè,
4: questo è importante
1: limitazione,
4: perché nella maggior parte dei casi in convenzione non è possibile scegliere medico.
1: Chiaro.
4: Prenoti nell'ambulatorio.
1: Dove c'è?
4: Ok, per questo ho fatto
1: quella privata, tra virgolette.
4: Quella privata è possibile scegliere il medico, ovviamente paghi la prestazione.
1: Però qualora questo medico sia a Roma, devo fare lo 06
4: quel 99 39.
1: Perfetto, perfetto. Scusa, era solo per chiedere.
0: Sai i numeri telefonici di tutti i CUP d'Italia, tu, a memoria?
5: No, di tutta la regione, vedi come sono distratti. Loro fanno finta che seguono, ma non seguono.
1: No, loro stanno. In realtà, ognuno di noi, poi ogni tanto si eclissa, fa altro, ritorna a bomba e fa la domanda.
0: Ero andato un attimo.
5: Esattamente. Va bene.
1: Attilio, allora, grazie.
5: Grazie
4: a voi.
5: Io
4: prenderei
1: sempre un attimo di. Questa te la faccio sentire.
0: Sì.
1: Un attimo d'aria e poi torniamo.
5: Grazie, Attilio Giacobone.

0: non mi aspettavo il maestro Califano, è stata una sorpresa.
1: Ma io te l'ho messa, perché
0: grazie, grazie.
2: Era previsto in un altro ordine di scaletta, ma lui, l'ha anticipato.
0: Che bello.
1: Io sono arrivato a gamba tesa.
2: Esatto, come faceva Franco Baresi,
0: una volta, esatto. Che dobbiamo ricordare, assolutamente. Allora, continua il nostro appuntamento con Medicina 69.
2: E che abbiamo qui?
1: Comunque, eravate più divertenti quando parlavate di signorine. Ve lo voglio dire a tutti.
0: Ma ne parliamo dopo.
2: C'è
0: l'ultima parte
2: nostra. Deve ritornare
1: c'era quel periodo che facevamo gli accoppiamenti. Com'era? Non mi ricordo la rubrica.
2: Love Affair.
0: Purtroppo è andata malissimo. E poi vi racconto perché. Purtroppo è andata malissimo.
3: Una è andata bene, una è andata male.
0: Allora, chiudiamo.
2: Con chi chiudiamo?
0: Con il professor dottor Gaveglia.
2: Grandissimo. Ci hanno telefonato, dobbiamo dirlo. Nostro numero WhatsApp, che è quello di Mister Endorse.
1: Ma tu sei un professionista. Stimato. Cosa stai facendo qua dentro?
2: Non vi accavallate.
1: No, certo.
2: Dicevo,
1: Vittorio è un professionista stimato.
2: Sì, ho capito, ma sarà pure un professionista stimato. Però noi abbiamo avuto sul nostro numero WhatsApp numerosissime richieste di radioascoltatori.
1: Sì.
2: Portate Gaveglia, portate Gaveglia. E noi l'abbiamo riportato
3: anche
2: qui
3: perché
2: con noi.
3: Gaveglia, ma contro lei è single? Volontà.
4: Io sì, ma questo non c'entra nulla.
3: No, perché le signore ci chiedono se lei è single.
2: Single.
3: E vogliono passare casualmente al bar Tirreno per conoscere il
2: Quindi alle 12:15
4: troverete solamente Gerardo. Gerry e Annibale.
2: Al bar Tirreno.
4: No, scusa, non eri lì che c'era anche il CUP lì per le prenotazioni di questo tipo?
2: C'è Annibale, per questo.
3: Allora, veniamo a
2: la dottoressa Nocella di Cremine. Oppure volevo parlare con te.
4: Cremine
2: per lo sbiancamento.
3: Mi fate cominciare.
1: Prego.
2: Come no?
3: Allora, per favore.
4: Aspetto le domande.
3: Allora, aspettiamo. Bravo, dottor Gaveglia, che capisce la situazione. In che contesto ci troviamo e come è difficile mantenere l'ordine con questi scalmanati.
4: È un onore di chiudere l'ultima puntata.
1: Era in silenzio, volutamente.
3: Non si capisce cosa combinino la sera per essere così scatenati al mattino.
4: In realtà, io lo so, però.
3: Grandi dubbi sul Annibale. Loro modo
1: la sera Annibale
3: ecco il presidentissimo.
2: Comunque,
3: Mario Persico.
2: Annibale, allora convieni con me che l'approccio di Isabella col dottor Gaveglia è stato quello delle due di notte quella sera. Dottor Gaveglia,
0: tra l'altro, dottor Gaveglia, anche l'uomo un po' francescano da San Francesco.
2: Esatto.
0: Parla con le volpi, parla con i cavalli.
4: Mi state dipingendo.
0: È la parte personale che raccontiamo.
2: Ci ha invitato a prendere un gin tonic a casa sua per parlare
4: di. Alle due di notte.
0: Alle due di notte.
4: Perché faceva caldo.
1: No, scusa.
0: Sì.
1: Io sono sicuro che è andata così.
0: Sì.
1: Gerardo lo ha chiamato.
0: Eravamo insieme. E allora la proposta del dottor professor Gaveglia: andiamo a bere qualcosa a casa. E dopo qualche minuto è arrivato così. Una volpe. No, la conosco.
2: Ma la conosco.
0: E è andato a mangiare la volpe. Dopo un po' è arrivato un cavallo, poi una mucca.
4: Cosa rara.
3: La vecchia fattoria.
4: Assolutamente.
0: Isabella. Dottor Gaveglia. Lì a terra con gli animali.
3: Ho riportato l'ordine perché giusto. Come al solito dopo tutti questi animali sembrava di essere veramente mancava l'arca di Noè. Allora,
1: va bene.
3: Vogliamo parlare quest'oggi di sorriso.
2: Me lo domando anch'io.
4: Mi avete chiamato
2: una preghiera.
3: Abbiamo chiamato perché una domanda che fanno frequentemente è come migliorare il sorriso. Perché tutti noi viviamo nel mondo dell'immagine e quindi vogliamo essere più belli.
4: Sì, vabbè, questo è ovviamente il desiderio
1: lato
4: di
1: estetico,
4: chiunque,
1: il lato estetico.
4: Ma non vorrei farvi una premessa, perché spesso perché è importante il sorriso?
3: Ecco.
4: Noi nella vita di relazione ci riconosciamo appunto per il volto, quindi noi dobbiamo guardare in faccia le persone per capire chi siamo. Che cosa fa il sorriso? Noi abbiamo idealmente una divisione del nostro volto in tre parti: la parte degli occhi. E quello ci dà l'identità, cioè quando ci guardiamo negli occhi sappiamo chi siamo, mentre nella parte bassa il sorriso ci dà la cosa sentiamo, cioè il nostro umore.
3: Quindi perché è la parte psico-emotiva.
4: Esatto, guardando una persona, e quindi guardando l'espressione del sorriso, ovvero del terzo medio, del terzo inferiore del viso, sappiamo se questo è incazzato, è allegro, vuole provarci con Gerardo, e tutte queste cose qua.
2: Perché
4: dipende.
2: Sempre con me?
1: Noi, no, perché, ma se tu guardi,
3: perché tu ti poni come un playboy, e quindi questa è la sorte playboy. Che passa.
4: E questa cosa qui del sorriso che passa, come dire, in secondo perché noi pensiamo che sia solo estetica. Invece è molto importante perché se ricordate quando noi eravamo durante la pandemia eravamo tutti con le mascherine
3: era impossibile capire
4: esatto, noi ci
3: d'animo.
4: Guardavamo tutti negli occhi e non sapevamo chi c'era dall'altra parte, nel senso che
2: eravamo tutti belli,
4: ma non sapevamo qual era tutti belli.
3: C'è una domanda che voglio fare: a volte succede che le persone abbiano degli occhi ridenti ed una bocca che tradisce lo sguardo, per cui è un atto di falsità, e dal sorriso si capisce se la persona è falsa oppure no.
4: Sul volto 42 muscoli che messi fra di loro praticamente contribuiscono a trasferire al prossimo il nostro stato d'animo. Quindi quando uno entra nel negozio e c'ha un sorriso stampato sullo
3: amabile
4: viene accolto in maniera, come dire, gioviale, mentre se uno non sorride
1: mi domando e dico, noi questa cosa la ripetiamo spesso, questo fatto che se uno è gentile, se uno è sorridente, se uno è allegro, ha una vita diciamo così un po' più semplice, no? Certo. Nel senso che poi dall'altra parte trovi qualcuno che ti accoglie, eppure vedo un sacco di gente incazzata, ma perché?
4: Questo non dipende
3: dal sorriso.
1: No, sarebbe un motivo di studio psicologico importante.
3: Ragazzi, ma facendo studi sociologici si capisce perché la società è così arrabbiata. C'è tutto, anzi, qui potrebbe parlarci il nostro esperto di economia Mario Persico, perché la gente è arrabbiata.
1: Vabbè, sì, questo
3: c'è
1: è chiaro.
3: Un economico dilagante.
4: Oggi un motivo lo do io. Oggi ci sono 40 gradi, io vi posso garantire che io non sono di buon umore.
0: Oggi sono tutti incazzati, ma adesso però arriviamo al nocciolo della domanda.
1: Vai.
0: Cioè come si produce un sorriso, e per sorriso intendiamo i denti bianchi, come si fa a
2: con la salvia?
4: Volete ritornare alle cremine, a queste cose
1: intanto vi dovete lavare,
0: certo, però ci sono metodi naturali
4: che mi suggeriva, io da esperto mi suggeriva la Isabel l'altra sera, dopo 2-3 gin tonic cominciavamo a parlare di queste cose, e quindi
2: abbiamo mangiato
4: salvia
2: tutta la sera.
4: Non l'abbiamo fumata, l'abbiamo solo mangiata.
1: Avrei detto il contrario però.
4: e quindi assolutamente, per quanto riguarda i denti, i denti non servono solo per mangiare, quindi non servono, ma servono a tutte queste altre relazioni sociali che sono diventate l'80-90% delle richieste verso il dentista. E oltre questa cosa della medicina estetica e dei filler, cioè bisogna stare molto attenti, perché bloccare questi 42 muscoli, quindi l'espressività, ci porta a essere tutti tristi.
2: Esatto.
4: Perché perdiamo l'espressività, quindi questa cosa è una cosa molto importante. Stiamo molto attenti per la parte, come dire, sociale. Poi per la parte del sorriso, assolutamente sì, bisogna avere un sorriso il più bianco possibile, perché l'occhio umano è le donne, i maschi preferiscono le bionde. Gli uomini preferiscono il bionda. Perché? L'occhio umano è attratto dalle frequenze chiare. Quindi il sorriso più bianco è, più è ritenuto estetico.
3: Cattivante, più
4: quindi
3: è ritenuto estetico.
4: E quindi una motivazione del sorriso bianco dal punto di vista scientifico è questo qua. Ma c'ha poco a che vedere.
3: L'altra sera, per esempio, parlavamo di quelle mascherine che mettono all'estero, no? Che sono completamente bianche. Non sono tanto le faccette, quanto proprio delle mascherine vere e proprie, come quelle correttive,
4: ovviamente,
3: no? Di color bianco, che sono artefatte, che però all'estero usano molto. Quindi vedi questi denti finti, praticamente, però sono accecanti.
4: Rivolgetevi al dentista, non ad Amazon.
3: Esatto.
0: Bravo, Camilla. E con la risposta, diciamo, sempre precisa del dottor Gaveglia. Noi prendiamo l'ultima pausa, perché poi c'è l'ultimo blocco
2: l'ultimo blocco?
0: Sì, ora non
3: ma
0: so
3: io
0: se
3: voglio fare
2: un'altra domanda.
0: Sì, vai, ragazzi,
2: vai, veloce, vai, veloce, veloce,
4: l'ultima,
2: vai,
4: l'ultima, vai, veloce.
3: No, vai. L'ultima domanda, voglio sapere appunto se tutti i denti possono essere sbiancati o solo un tipo di dente può essere sbiancato.
4: No, tutti come tutti i capelli possiamo farli diventare biondi, tutti i denti possiamo farli diventare
3: bianchi. E poi un'altra cosa che voglio dire è che i nostri denti corrispondono anche alle nostre parti del corpo, quindi ci sono delle corrispondenze un po' come nella riflessologia plantare.
4: Questa è un'altra cosa naturopata
3: di medicina
4: naturale, certo, e ci sono anche questi altri tipi di risvolti.
3: Bene.
4: Certamente sì.
1: Abbiamo una canzone. Posso?
4: Una bella canzone, speriamo.

0: siamo arrivati ai nostri stupendi eventi di questo periodo. Allora, iniziamo subito. Oggi inizia la mostra a cura del maestro Lello Traisci, che sarà dal 1 all'8 agosto dalle 18.30 alle 20 circa, spazio espositivo.yat, via Vitruvio Palazzo Comunale Formia, gli strumenti del culto cantato, respiro della terra di lavoro. Voglio ricordare che dopo questa mostra che inizia oggi e che inaugureremo alle 6, tutti al Festival del Folklore, perché c'è la seconda serata meravigliosa, ieri un grande successo, Festival del Folklore Formia in Festa. Vi aspettiamo per le 20:30-21, quindi da Lello Traisci si passa a Piazzale Aldo Moro. Poi voglio ricordare che la mostra di Lello Traisci finisce l'8 di agosto e alle ore 21 presso la Corte Comunale di Formia tammurriate e canti popolari, Lello Traisci in concerto. Non mancate perché è veramente straordinario.
1: Bene, proseguiamo con il Festival del Teatro Classico di Formia presso l'area archeologica Caposele, e hanno avuto un grandissimo successo queste serate, sold out, ma è possibile anche iscriversi a una lista d'attesa. Sabato 1 agosto ore 21:30, Il vecchio e il mare di Hemingway, regia di Sebastiano Summa.
2: E poi passiamo
3: alla presentatrice.
4: Esatto.
5: Grazie Caterina per la precisazione della prenotazione.
4: Buongiorno presidente.
5: Buongiorno presidente. Buongiorno presidente.
4: Un conto è quando lo fai così, un conto è quando ti avvicini al microfono.
5: La citazione di Caterina, perché effettivamente il teatro classico è molto richiesto e quindi c'è una lista di attesa dove si può prenotare, le persone si possono mettere in lista, anche perché ieri in piazza ci chiedevano tante persone come poter accedere agli spettacoli, ma effettivamente i biglietti sono tutti sold out.
4: Esatto.
5: Andiamo avanti.
6: Possiamo chiamare anche Attilio al CUP.
5: Esatto.
6: Ci fa da filtro.
5: Allora andiamo avanti con gli spettacoli. Adesso si passa, ragazzi, al 3 agosto a Piazzale Aldo Moro con La vita è bella, che presenta I ritmi di terra e tradizione, I bottari e cantico popolare. Quindi Arena Vitruvio alle ore 21:30, Piazza Aldo Moro, il 3 agosto.
4: E andiamo al 5 agosto con gli appuntamenti. Ricordiamo, Gianola in Festa è un appuntamento dedicato ovviamente alla musica. Primi ad esibirsi Banda Clandestino e il tributo a Ligabue. 6 invece abbiamo la Hard Candy con un'altra band che esibirà sempre in questa nuova piazza. Tra l'altro ci sono mercatini, quindi musica dal vivo, street food, un'occasione per scoprire le bellezze dell'altro versante, diciamo, del mare di Formia. Il 7 invece c'è Gatto Panceri in concerto, vi ricordiamo alle 20:30. Gli occhiali, spero che sia così. L'8 invece la band Marshmallow Party Band e il 9 invece i Bevitori Longevi. E allora
3: l'estate 2026, ecco, prosegue con l'appuntamento di giovedì 6 agosto all'Arena Vitruvio, Piazza Aldo Moro, Dalla mia parte. Poi aspetta un attimo, Giro, stai con l'ansia.
6: Cioè, è entrato con un evento suo che noi non abbiamo in scaletta. Ce l'ha sul telefono e lo vuole promuovere.
4: Ecco.
6: Mister Endorse, promuove.
3: Se avete un talento, volete recitare una poesia, volete cantare in radio, mi raccomando,
6: chiamatelo
3: a Gerardo. Il numero è 340-321-2400.
6: Chiamatemi, vi farò il provino.
4: No. Andiamo avanti.
6: Chiudiamo Formia estate 2026 all'Arena Vitruvio, una grande kermesse. L'11 agosto Nello Iorio, il 12 Peppe Barra, il 13 Simone Schettino, il 14 ditelo voi, il 16 Mr. Hyde, il 18 Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 Paolo Caiazzo e il 25 Annibale Grasso.
4: L'ho inserito così.
6: Non c'ho stata,
4: me l'ha messa lì.
0: Scusate, devo dire un'ultima cosa. Il Festival del del folklore che continua stasera, quindi tutti in piazza Aldo Moro a sì. ballare. Poi c'è anche il festival, continua la domenica 2 con i Briganti di Otranto e la Pizzica Salentina a cura della maestra Maria Assaiante. Mi raccomando.
4: Siamo in chiusura, ma volevamo sì. ricordare una cosa importantissima:
6: un evento
4: che c'è stato in spiaggia proprio a Gianola. Parliamo di Che Banda. Esatto. Un applauso
6: a Che Banda.
4: Che Banda che sono esibite il giorno prima e poi in spiaggia con un'emozione unica. Io, tra l'altro, ero lì con Jerry e seguivo una band
6: austriaca. Esatto.
4: Cosa è successo? Già, racconta successo? Questa storia.
6: Non lo so, a un certo punto abbiamo visto un figuro che si è aggirato.
7: Un figuro. Che non era Paolo Cogomello,
6: Mr. Endorsen, che praticamente girava sulla spiaggia.
4: Ricordiamo che l'ultima puntata
0: era
6: di Innsbruck.
7: Cerchiamo di riaprirlo a settembre.
4: Non credo.
6: Innanzitutto questa foto che noi abbiamo.
4: Sì, la foto che poi vi faccio vedere. C'è lui praticamente.
6: C'è lui che girava dietro questa band con una gran cassa che si appoggiava sulla pancia. Esatto. Allora noi vogliamo chiedere ai nostri radioascoltatori.
4: Ci sono tre opzioni.
6: È un sondaggio che lanciamo per l'estate.
7: Voi e poi ne riparliamo a settembre.
6: Voi la foto la scaricate sul nostro
7: profilo Facebook, certo.
6: Esatto. E voi ci dovete dire come, secondo voi, come lui manteneva questa gran cassa. Cioè A,
4: con
7: la cinghia al collo.
6: Esatto. B, col braccio. C, col
7: andiamo avanti.
6: Allora chiudiamo.
0: Meno male che è l'ultima puntata, esatto. Ragazzi. Io penso che non vi si sopporta più.
6: Esattamente.
4: Opto per la C sempre, tutta la vita.
6: Tutta sempre la C.
7: Allora io manderei la sigla se lei mi consente. Sigla completa o una cosa breve? Allora.

0: E allora salutiamo Erasmo Marciano,
1: nostro,
2: grazie mille ragazzi,
0: Annibale Grasso,
2: grazie mille, grazie a tutti, grazie
0: Isabella 40,
2: grazie
0: il presidentissimo Mario dottor Persico. Mario Persico,
3: ciao a tutti, ci vediamo in spiaggia,
0: il nostro professor dottor maestro di vita Vittorio Gaveglia,
4: salve, richiamatemi a settembre,
0: esatto. La dottoressa Caterina Nocella,
1: vi aspetto al solito posto,
2: ecco.
0: Attilio
2: Giacobone, che è stato con noi dal
5: grazie
2: CUP.
5: A tutti,
0: naturalmente
2: Mister Entertainment Paolo Cocomello.
0: Paolo Cocomello,
6: arrivederci a settembre.
0: Quando ci invidi a casa a cena, attenzione,
2: mai.
0: Volevo, abbiamo due tre bracciate per
2: ringraziare, volevo ringraziare Peppe Testa dall'altra parte della quale.
1: Grazie.
2: Allora, ovviamente grazie a Gerardo Pecchia, che
0: e
2: insomma,
0: come chiudiamo, come
2: bisognerebbe,
0: chiudiamo,
2: se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, come chiudiamo non lo so,
0: Cesare, salvaci.
7: salvaci Cesare,
0: ma non è Cesare,
2: ma era Augusto.
0: Augusto. Salvaci.

Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate in

gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione di Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito a perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza ed il passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all' inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e alla pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Niccolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano però rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio.
gli effetti del cambiamento.

0: visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturne al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo, il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto, Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21:30, presso l'area archeologica di Caposele a Formia, per il Festival del Teatro Classico, sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane. Non solo musica, ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere, e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della Scuola di Danze Popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni, spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18:30 nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, e resterà aperta fino all'8 agosto, con visite dalle 18:30 alle 20:30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, Tammurriate e Canti Popolari, con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
1: Radio Formia informa.
0: La Polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Serapo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza del passaggio al gruppo misto. Materazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e della pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano però rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde, che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale comunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30 presso l'area archeologica di Caposele a Formia per il Festival del Teatro Classico sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane. Non solo musica, ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco, da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castel Chiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della Scuola di Danze Popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tammurriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
3: Radio Formia informa.
2: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che ha la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

sai, però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlong e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione di Sperlong hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza del passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti

provinciale della Lega, Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano, però, rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Questa sera alle 21.30, presso l'area archeologica di Caposele a Formia, per il Festival del Teatro Classico, sarà rappresentato Il Vecchio e il Mare di Hemingway, diretto e interpretato da Sebastiano Somma. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 21 si terrà il concerto dei Notturni, Una notte per Faber, omaggio al cantautore Fabrizio De André. È una delle tappe estive del complesso musicale nel tour lungo le città italiane. Non solo musica, ma anche enogastronomia, con stand allestiti per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30.

0: la rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tammurriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
1: Radio Formia informa.
0: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia, reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza ed il passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione

0: concorre alla corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano, però, rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturne al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castel Chiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tammurriate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista, esterno sinistro di tutta fascia, che ha la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas. Un nuovo innesto

0: Francesco nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuto nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza ed il passaggio al gruppo misto. Materazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta, molto breve, del Consiglio Comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di Via Pisa, lo storico Country Club, agli Istituti Riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e della pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. L'annoso fenomeno di ostruzione della foce del Garigliano però rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde, che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente la crisi climatica a livello locale. Pertanto Europa Verde Formia Sud Pontino chiede ai comuni di fermare nuovo consumo di suolo nei piani urbanistici in discussione, con vincoli stringenti nelle aree a rischio, di aderire al patto dei sindaci costruendo un PAESH intercomunale comunale unico per Formia, Gaeta e Minturno. Prosegue a Formia il Festival del Folklore promosso dalla Proloco. Da Piazza Risorgimento a Piazza Aldo Moro, la sfilata delle bande. Oggi toccherà alla banda musicale Giuseppe Verdi di Castelchiodato, alle Majorette Medullia di Sant'Angelo Romano e al gruppo folk La Frustica di Faleria. Domani infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei tre giorni spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sugli strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18.30 alle 20.30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, tamburiate e canti popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in Piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia. Reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Ayla, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Colta da malore in spiaggia Gaeta, muore più tardi in ospedale un'anziana villeggiante di Avellino. È accaduto sul litorale dell'Ariana, dove una signora di 87 anni, in vacanza con i familiari, è stata colta improvvisamente da malore poco prima di mezzogiorno, probabilmente per gli effetti del caldo afoso della giornata, mentre prendeva il sole in spiaggia. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla pensionata, trasferendola successivamente in codice rosso all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Poco meno di 2 ore dopo, però, nonostante gli estremi tentativi dei medici di salvarla, l'87enne turista campana ha cessato di vivere. Sul tragico episodio hanno condotto accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta. La salma è stata più tardi restituita ai familiari per le esequie. È il secondo episodio che si registra in questa torrida estate sul litorale di Gaeta. Alcune settimane fa era stato colto da malore sulla spiaggia di Servo un altro anziano, un 86enne, soccorso però e salvato grazie al tempestivo intervento degli assistenti bagnanti e dei medici presenti sul litorale di Gaeta. I due episodi richiamano l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature. Ruba una borsa alla fermata del bus a Sperlonghi e viene bloccata dai passanti. La vittima dello scippo si è lanciata all'inseguimento della donna dopo essersi accorta del furto. I carabinieri della stazione Sperlonghi hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per reato di furto aggravato. La donna si era appropriata di una borsa lasciata momentaneamente dalla proprietaria su una panchina alla fermata del bus, tentando poi di allontanarsi rapidamente. Accortasi subito del furto, la vittima si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a bloccare la donna che nel frattempo aveva estratto il portafogli dalla borsa, grazie all'aiuto di alcuni passanti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri ha determinato poi l'arresto della donna, che in seguito alla perquisizione personale è stata trovata ancora in possesso di quanto sottratto alla vittima e poi restituito. In seguito all'arresto, la 54enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta nella giornata successiva e a seguito della quale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, l'arresto è stato convalidato. È durato appena 35 minuti il Consiglio Comunale di Gaeta, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di due debiti fuori bilancio alla luce di altrettante sentenze sfavorevoli per l'ente. Un consiglio senza rappresentanti delle opposizioni, che forse anche per questo ha messo in evidenza alcuni problemi nella maggioranza, già emersi nelle ultime settimane. Oltre all'assenza delle opposizioni, ha sorpreso, ma non tanto, la dichiarazione del consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo, che in una polemica nota ha annunciato la sua fuoriuscita dalla maggioranza ed il passaggio al gruppo misto. Matarazzo si è astenuto quindi sul voto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. I numeri che invece sono stati difesi dall'assessore al ramo Luca Gallinaro, che ha sottolineato come i conti al comune di Gaeta siano in ordine ed il loro stato di salute sia buono. La seduta molto breve del consiglio comunale è terminata con l'approvazione unanime da parte dei presenti del punto sulla concessione dell'ex campo di calcetto di via Pisa, lo storico country club, agli istituti riuniti del Lazio per la realizzazione di un polo sportivo d'eccellenza dedicato all'inclusione, alla socializzazione, all'integrazione e alla pratica sportiva per bambini e ragazzi affetti da disabilità, anche con lo spettro autistico. Sono stati stanziati 10.000 euro per la rimozione dei rifiuti presso la foce del fiume Garigliano. L'annuncio è del consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano, che ha ribadito come questi fondi assicureranno il decoro e la tutela ambientale del corso fluviale che divide il Lazio dalla Campania. Lo stanziamento di 10.000 euro da parte della provincia di Latina, ha affermato il consigliere provinciale Pontino, oltre che consigliere comunale a Minturno, per la realizzazione degli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati presso la foce del fiume Garigliano, conferma la volontà dell'ente provinciale di assicurare il decoro, la corretta e funzionale fruibilità e la tutela ambientale di uno dei principali corsi d'acqua interni presenti nel territorio pontino. La rilevanza strategica del fiume Garigliano, infatti, è strettamente connessa e dipendente dalla particolare collocazione geografica che lo rende una importante meta per diportisti e appassionati di nautica provenienti anche dalle vicine province di Caserta e Frosinone. Il grande potenziale economico e turistico del fiume Garigliano, quindi, non può che importare la necessità di una riflessione di lungo termine circa il relativo sviluppo infrastrutturale dell'intera area. l'annoso fenomeno di ostruzione della foce sgagliano però rende necessaria una costante interlocuzione istituzionale fra tutti gli enti preposti e in tale logica si è provveduto insieme al collega Massimo Moni a far stanziare in Consiglio Comunale 20.000 euro per consentire l'avvio del piano di caratterizzazione delle sabbie di prossima definizione. L'assegnazione di questo ulteriore contributo dell'amministrazione provinciale, ha concluso il consigliere Graziano, conferma la volontà di assicurare la tutela ambientale, la corretta navigazione e il superamento di una situazione di degrado di uno dei principali corsi d'acqua del territorio. Gli effetti del cambiamento visti da molto vicino nell'impatto che stanno avendo nel Golfo di Gaeta. L'analisi è del Circolo Europa Verde che sottolinea come quest'area non possa restare ai margini della transizione ecologica né sottrarsi alla necessità di una strategia seria di adattamento climatico, tutela del suolo e sostenibilità urbana. In questo quadro i dati sul consumo di suolo parlano da soli. Gaeta è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina. Il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturna è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo posto con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano nettamente le medie regionale e nazionale, confermando una pressione urbanistica che non può essere più ignorata. Il consumo di suolo non è soltanto un problema paesaggistico, si legge nel documento di Europa Verde. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte ad eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estati ancora più difficili nei centri abitati. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di criticità. Nessuno dei tre comuni ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Ciò significa che mancano strumenti fondamentali di pianificazione, monitoraggio e programmazione come un PAESH, indispensabile per affrontare seriamente

0: Infine ci saranno i Briganti d'Otranto e il saggio della Scuola di Danze Popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. Nei 3 giorni, spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Una mostra originale a Formia sui strumenti del culto cantato, curata dal maestro Lello Traisci, sarà inaugurata oggi alle 18:30 nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e resterà aperta fino all'8 agosto con visite dalle 18:30 alle 20:30. La rassegna mette in luce un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, esplorando gli strumenti tradizionali e la memoria collettiva della musica sacra e popolare del territorio. È inserita nel cartellone dell'estate formiana 2026 Bellezza senza tempo e culminerà la sera dell'8 agosto alle 21 alla Corte Comunale con il concerto di Lello Traisci, Tammurriate e Canti Popolari con ingresso libero. Si è inaugurata ieri sera a Marano, in piazza Ricca, la mostra sul monumento a Gesù Redentore, 125 anni di storia, preceduta da un convegno sul tema Il Redentore nella storia giubilare dal 1900 al 2025.
1: Radio Formia informa.
0: La polisportiva Gaeta si è assicurata per la prossima stagione agonistica in eccellenza le prestazioni dello spagnolo Saul Alonso de la Fuente, classe 2001, centrocampista esterno sinistro di tutta fascia, che è la prima esperienza in Italia, reduce dalla vittoria del campionato di Tercera in Spagna con la maglia dell'Atletico de Tordesillas, un nuovo innesto nella formazione biancorossa allenata da Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: Radio Cosmia.
1: Seguila anche tu via player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix Live con DJ Fidel.
2: Tempo fatto chiamato DJ Set.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.